Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

E hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.